me some of that good tutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. The fruit, the fruit, the tutti frutti.

Olebo, asan aso omelo tomo. Ule tombolo sono mama oto. Ajanga yo.